0: non posso terminar.
1: Finiscila, o nel petto ti metto questa jar, ti metto questa jar.
2: Che pezzo, che capriccio,
1: che gusto, che spassetto,
2: io sento mi gelar.
1: Oh, voglio far tremar,
2: io sento

0: esempie, costui d'orgoglio, della speranza d'un reto soglio.
1: Vertici compiuti e so,
0: ma spesso

Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

sanguina patta, cerca loda per da sé e mi ogni lume terra cer e mi cer lo represso non cugia amor, ne si lezio la specia amor, cerca

deve spavento. Io, io, non la dici. Le chiome, cralate concesso, favella, in sepolcro, poi venne, lo cici, favella, favella, in sepolcro.

partire le ore minaccioso ma bianco ma peso che mai che ne sai conosce potrai si prova

fermarse trono, questa è solito mi teme, o spalzarmi per sempre. Eppur la vita se

0: porta fece, chi della roba nato?
1: Nato non son, ma tolto, fui dal materno seno,
2: misero me che scolpo.